su tori Tokyo kori machi wa almost 40 kipono mira haruka kanata nukuru

cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.